un asino. Oh, il re. Numi, che dissi? No, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero.